vado al casino a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me, no.

si pegge rififì. Tu in galera va a fornire. Sotta falto roca piella da nascondo, stocchia bella, stocchia insista con te. State accorta polizia, si te pesca mezza via, non può fare guapparia, tu in galera va a

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cor mio sospira e fa.

dire fa. Sei una bontà, non ho vedo co barbiere, non sapone, guarda te, mentre clienta co passeggio, zombe dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata, è tutto vicinata, sospira e fa.

passeggia zombe e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, coi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa: sei una bontà, sei una bontà, sei una bontà.